0: gracias.
1: Tus éxitos en una sola frecuencia.
2: Globo. Éxitos todo el día.
3: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?